0: www.livingresidence.com.
1: Vintage 94.1, el mix perfetto.
2: Sparati sto viaggio del 1994, mese di ottobre, i 5 dischi dance più ballati in Italia, number 5. Caballero con Hymn and the Glory, Discone. Al numero 4. E ti viene subito voglia di ballare, Cappella, Move It Up. Ti è venuta la pelle d'oca? È l'effetto del 1994, fa sempre così. Two Brothers. Erano al numero 3.

0: 1877.
1: En Lader encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
2: Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana para sentirte liviano. Michelob Ultra, cerveza liviana superior.
3: Solans Hoteles, Rosario, Córdoba, Buenos Aires.
4: Vintage 94.1, il mix perfetto.
5: E ci chiediamo ancora come mai non riusciamo ad apprezzare la musica di adesso totalmente. Beh, perché siamo cresciuti con questa qua.

disco originale era delle Pointer Sister. Questa è una versione remix di Solid State. La cantante Nina Budrich. Spettacolo. Un'eleganza proprio. Elegante con la cassa.

quel benedetto volume. Uscita nell'autunno del 1998, è diventato uno dei pezzi più ballati del 99. C'era anche un altro disco che mi faceva volare, era questo qui. Stesso periodo, stessa emozione. Dalla Germania questa volta, ATB. Bastano due pezzi a fare tutta la discografia dal 2014 fino adesso. Till I Come. Quando la musica non è più musica.

anche questa, dove ti fa volare? In che punto sei? Dove sei arrivato? Buon viaggio, amici. È stata anche oggi una grande pillola di storia.